ali cole, zeli preko tebe. Preko tebe, zeli ali ne sme. Preko tebe, zeli ali ne sme. Mali cole, zeli preko tebe. Mali cole, zeli preko tebe. Mali cole, zeli preko tebe. Mali cole, zeli preko tebe.